0: Sono le 3.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 7:02.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese, non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di martedì nel complesso soleggiata sulla Puglia, seppur con la presenza di qualche annuvolamento sparso al mattino sulle aree costiere adriatiche. Nel pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni. Mercoledì transiterà un rapido impulso nord atlantico, riuscirà a portare un po' di variabilità anche in Puglia, qualche acquazzone temporale soprattutto sulle aree montuose, sulla Daunia, sulle Murge, e localmente potrà interessare anche il Tarantino, le zone costiere della regione. Le temperature si mantengono comunque estive, anche se saranno in lieve diminuzione, valori massimi intorno ai 30-33 gradi su gran parte della regione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di martedì nel complesso soleggiata sulla Puglia, seppur con la presenza di qualche annuvolamento sparso al mattino sulle aree costiere adriatiche. Nel pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni. Mercoledì transiterà un rapido impulso nord atlantico, riuscirà a portare un po' di variabilità anche in Puglia, qualche acquazzone temporale soprattutto sulle aree montuose, sulla Daunia, sulle Murge, e localmente potrà interessare anche il Tarantino, le zone costiere della regione. Le temperature si mantengono comunque estive, anche se saranno in lieve diminuzione, valori massimi intorno ai 30-33 gradi su gran parte della regione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:02. Ora
1: esatta. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 1 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Egidio, abate eremita, nato ad Atene e vissuto in Francia, protettore di fabbri, pastori e persone in difficoltà. Si festeggia anche San Giosuè, patriarca. Auguri a tutti coloro che portano questi nomi. Ed ora la nostra macchina del tempo ci porta nel 1715, dopo ben 72 anni e 110 giorni di regno, muore in Francia il re Sole, Luigi XIV. È stato il regno più lungo della storia europea. Nel 1939, una data che ha cambiato il corso della storia, la Germania nazista invade la Polonia, ha inizio ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1972, a Reykjavík, si conclude la sfida del secolo di scacchi. L'americano Bobby Fischer sconfigge il sovietico Boris Spassky, diventando campione del mondo in piena guerra fredda. Nel 1985, a centinaia di metri di profondità nell'Oceano Atlantico, una spedizione franco-americana ritrova finalmente il relitto del Titanic, affondato nel 1912. Festeggiano il compleanno personaggi celebri del mondo dello spettacolo e dello sport: il grande attore italiano Carmelo Bene, la leggenda del rock Ruud Gullit, anzi del calcio, il campione olandese del Milan compie gli anni oggi, insieme alla cantante e attrice Zendaya e all'ex cestista NBA Tim Hardaway. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Musica, moda, danza e giovani talenti sul palco della Fabbrica di San Domenico e dell'Auditorium Madonna della Rosa. Molfetta, 25 anni di musica, spettacolo, promozione degli artisti e attenzione al territorio. Si chiude con un bilancio particolarmente positivo la 25esima edizione del Galà Disco Novità, manifestazione ideata da Luigi e Lucia Catacchio, promossa da Radio Idea, che ha celebrato il prestigioso anniversario con due grandi appuntamenti a Molfetta, il 23 luglio 2026 alla Fabbrica di San Domenico e il 25 agosto 2026 all'Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa. Quest'ultima edizione del Galà Disco Novità è stata inserita nel programma culturale degli eventi Luci Diffuse del Comune di Molfetta, nell'ambito del progetto presentato da Radio Idea e selezionato attraverso il relativo bando comunale. La manifestazione ha inoltre visto la partecipazione di FIDAS Pugliese Donatori Sangue, ODV, partner storico da sempre impegnato nella sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. A rappresentare l'amministrazione comunale è intervenuto il consigliere Adriano Failli, che ha portato i saluti del sindaco ingegner Manuel Minervini e dell'assessore della cultura, dottor Corrado Minervini, impegnati in un altro evento istituzionale, ed ha espresso il pieno sostegno delle istituzioni cittadine all'iniziativa. Questa manifestazione sposa appieno la visione strategica del nostro assessorato alla cultura, impegnato sia a lanciare elementi di novità, sia a sostenere progetti che vantano una solida continuità ed importanza sul territorio. Qui musica, danza e moda si uniscono in un connubio fondamentale. Nella nostra visione di città, la cultura e il commercio di prossimità devono camminare insieme. Il pubblico numeroso dimostra che, esattamente come in questi 25 anni, anche questa serata è un grande successo. A condurre magistralmente sul palco entrambi gli eventi sono state Lucia e Miriana Catacchio. Grande la risposta del pubblico, giunto non solo da Molfetta, ma anche da Bari, Trani, Corato, Terlizzi e Bisceglie. A testimonianza della capacità della kermesse di richiamare spettatori da un territorio sempre più ampio. Un traguardo significativo per un progetto nato con l'obiettivo di dare spazio alla musica emergente ed autore, che nel corso della storia ha ospitato centinaia di interpreti, cantautori e gruppi musicali. Il prestigioso cast di questa edizione celebrativa è il risultato di un attento e costante lavoro di scouting, guidato dalla direttrice artistica Lucia Catacchio e dalla redazione di Radio Idea, che hanno selezionato le proposte più interessanti tra i tantissimi brani che giungono quotidianamente in radio. In linea con la missione 25ennale del Gran Galà Disco Novità, da sempre trampolino di lancio per la musica emergente, ma anche vetrina di prestigio per cantanti affermati, la scelta è maturata con l'obiettivo di premiare il talento autentico. Durante le due serate, la direzione artistica ha potuto seguire da vicino gli artisti, apprezzandone l'indubbia identità cantautorale, le qualità interpretative, la maturità artistica e la presenza scenica. Tra gli ospiti più attesi, il cantante Giuseppe Binetti, che ci ha raggiunti da Milano, ha proposto un medley con due brani chiave della sua produzione indipendente, Due squadre e il suo più recente singolo, Mappa di sangue, un'esibizione rock contemporanea incentrata su rivalsa e autodeterminazione, affiancata al pad elettronico da Mickey De Benedictis. Molto apprezzata anche la giovanissima cantautrice Martina Patruno, che ha presentato l'inedito Sabbie e promesse, già protagonista di tappe rilevanti nel suo percorso, tra cui Casa Sanremo. Spazio poi alle nuove proposte, Flavius con Tender Lover, brano e video dalle sonorità pop, rap e urban, e Alessio Lapertosa, direttamente da The Voice Kids, che ha portato sul palco energia e qualità interpretative. Il ricco cartellone musicale ha visto inoltre avvicendarsi un nutrito cast di artisti che calcano spesso i nostri palchi, vere e proprie colonne portanti del disco novità, che hanno alternato generi e stili differenti: Aurora De Bari, Deva, Mayra, Frey, Gabriella Ruanno, Lorè, Libera del Rosso, Ale di Frenza, Francesca D'Urso, Vincenzo Cipriani e Pedro Singer. A completare lo show visivo, le coinvolgenti coreografie delle Mille e Una Passioni di Trani e del New Club Magic Dance di Terlizzi, con le esibizioni di Luca Boragine e Francesca Gigli, ballerini diplomati nelle discipline della danza, vincitori di diverse competizioni regionali e nazionali e oggi apprezzati trainer presso la stessa scuola di ballo terlizzese. Celebrare il traguardo dei 25 anni ci permette di guardare con fierezza a quanto costruito finora, mantenendo la ferma mantenendo ferma la spinta a innovare, spiega Luigi Lucia Catacchio. La nostra missione rimane quella delle origini, offrire un palco di rilievo alla musica emergente ed autore, intercettando ogni anno le tendenze e le voci più originali del panorama artistico. Questo 25esimo anniversario certifica il successo di un progetto consolidato nel tempo grazie all'affetto del pubblico, una storia condivisa che si trasforma in responsabilità e stimolo per il futuro, nella consapevolezza che il percorso del Galà Disco Novità continua a guardare lontano.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sicuramente si deve far perdonare dopo aver allertato tutti, ma proprio tutti. Sì, le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo arrivano. Sentite un po' questa. Valle Secca, pianura alta, un uomo di 42 anni entra in un bosco per una passeggiata a passo fiducioso e dice:
1: bene, conosco la strada.
0: Dopo 5 minuti chiama i soccorsi.
1: Mi sono perso.
0: I soccorritori arrivano, cani, droni, ricerche per ore. Lo trovano a 12 metri dall'ingresso. 12 metri, praticamente, se si girava, vedeva la macchina. Era fermo, immobile, che continuava a ripetere:
1: ma io, da dove sono entrato?
0: Questo i soccorritori lo chiamano orientamento ottimistico. Sei convinto di sapere dove vai, ma non hai idea di dove sei.
2: Troppo forte!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Sul nostro palco virtuale sale Antonella Dim e ci propone il nuovo singolo A Fuoco Lento.
3: Stanotte parla il mare, non mi lascia dormire.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: Aladdin, sempre molto attiva live, recentemente si è esibita al Festival Caraibico che si è svolto a Ladispoli. Oggi ci ha proposto il nuovo singolo A Fuoco Lento.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa
2: soundcheck, prove di successo.
3: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese, non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di martedì nel complesso soleggiata sulla Puglia, seppur con la presenza di qualche annuvolamento sparso al mattino sulle aree costiere adriatiche, nel pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni. Mercoledì transiterà un rapido impulso nord atlantico, riuscirà a portare un po' di variabilità anche in Puglia, qualche acquazzone temporale soprattutto sulle aree montuose, sulla Daunia, sulle Murge, e localmente potrà interessare anche il Tarantino, le zone costiere della regione. Le temperature si mantengono comunque estive, anche se saranno in lieve diminuzione, valori massimi intorno ai 30-33 gradi su gran parte della regione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Anna Maria?
0: Dica.
1: Sì, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, una domanda. Quando lei va al supermercato, andate tutte e due o una sola?
0: A cosa mi interessa?
1: No, tipo, va Anna e Maria o va solo Anna o solo Maria?
0: Senta, se ha delle storie da fare, ci vado da un'altra parte. Ma che discorso ci mi fa?

Vabbè, la Nostra Signora era semplicemente una domanda, cioè ci va Anna Maria o ci va Anna poi ci va Maria o ci va Maria e poi ci va Anna, vabbè, insomma, se l'è presa. Comunque, detto questo, cari amici, bentornati, incomincia una nuova puntata di Supermarket Show con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, questo varietà ricco ovviamente di buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia

Ed anche oggi il nostro almanacco che ci ricorda Beata Petronilla del Mestolo, cucinera del convento di Santa Tecla. Beata Petronilla aveva il dono di trasformare qualunque pasticcio in una pietanza sublime. Un giorno, durante un pranzo per il vescovo, le cadde tutta la zuppa sul pavimento. Presa dal panico, la raccolse di corsa con il mestolo, la rimise nella pentola e pregò: «Signore, benedici il recupero!» Il vescovo la definì la migliore minestra mai assaggiata. Da allora le suore la venerano come patrona dei cuochi pasticcioni e delle cene improvvisate che finiscono bene per grazia ricevuta.

0: mestolo.
1: Del
0: mestolo.
1: Cos'è il mestolo?
0: Della beata.
1: Chi è che parli? Io non so niente di mestolo beata. Cosa vuol dire?
0: No, noi siamo dell'almanacco. Abbiamo parlato di Beata Petronilla del Mestolo, che era la cuciniera del convento. Lei non ci ha ascoltato?
1: Ma quando?
0: Ah, poco fa, circa 3-4 minuti fa, prima della canzone.
1: Allora non ha telefonato qui.
0: No. Noi abbiamo parlato, ma eravamo nel supermarket.
1: Ah, io non lo so, niente.
0: Lei non c'è stata al supermercato?
1: No.
0: Ecco perché.
1: Ma al supermercato faccio fatica a camminare.
0: Ho capito.
1: Siamo anziani.
0: Ho capito, chiedo scusa. Guardi, allora prima di salutarla, se mi può almeno dire gentilmente a che ora è sorto il sole questa mattina.
1: No, anche quello lì non gli posso rispondere.
0: Era ancora a letto? Dormiva ancora probabilmente?
1: No, sono andata via che dovevo andare a fare delle analisi.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi ero di sotto nel sotterraneo che non si vedeva neanche
0: nella tavernetta,
1: fuori.
0: Nella tavernetta. Ma probabilmente adesso col fatto che c'è stato il cambio con l'ora solare, la mattina fa buio, cioè è ancora buio quando ci alziamo, quindi fa luce più tardi. Però io penso attorno alle 5:30.
1: Perché vuoi sapere quello lì?
0: No, perché chiudiamo la rubrica con l'orario in cui è sorto il sole. Però se lei non lo sa, io la saluto e grazie lo stesso.
1: Ah, va bene, grazie.
0: Prego,
1: grazie.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno.

0: E andiamo a Roma, dove i vandali costruiscono una piramide di carrelli al centro della rotatoria. Qualcuno potrebbe ironizzare usando il noto tormentone "arte povera". Purtroppo però non si tratta di arte, ma piuttosto di vandalismo. Una piramide realizzata con dei carrelli della spesa, rubati con tutta probabilità da qualche supermercato. Questa scultura è comparsa al centro di una rotatoria a Villa Verde, quartiere della periferia est di Roma. Il caso è stato denunciato dalla Lista Civica Le Torri per Nicola Franco, presidente 6 del municipio. Non si capisce se gli autori di questo gesto volessero realizzare un'opera d'arte oppure un atto goliardico. Fatta all'interno di una piccola rotatoria, è pericolosa e in caso di caduta sulla strada di questi carrelli le conseguenze sarebbero drammatiche.
1: I carrelli?
0: Sì, quelli della spesa in mezzo alla rotatoria.
1: E chi sono?
0: Non lo so, appunto chiedevo con lei se sapeva qualcosa.
1: Oh, io no, poi roba nostra non è.
0: Cioè, non è che voi avete lasciato in mezzo alla rotonda i carrelli della spesa, no? Perché tanto...
1: No, per carità.
0: No, perché poi di solito uno quando va a fare la spesa che esce col carrello, una volta che ha caricato in macchina lo rimette a posto.
1: Per carità, Polina, queste cose qui noi non c'entriamo.
0: Esatto, e chi può essere stato lì attorno? Conosce qualcuno che magari ha quel vizio lì di metterli nella rotonda?
1: Polina, non lo so, non toglie fatica sapere la gente cosa fanno.
0: Esatto. Comunque non sono i vostri.
1: No.
0: Va bene, grazie, la saluto.
1: Niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: esperti e sai come
1: sta. Pronto?
2: Sì, pronto? Pronto, salve signora, scusi. Allora, noi oggi andremo a presentare I Can Tell You Why, se lo voleva sapere.
1: Non ho capito.
2: I Can Tell You Why degli Eagles, la canzone di oggi.
1: Non ho capito, sono anziana, non capisco niente.
2: No, perché siccome ieri abbiamo incominciato a parlare di The Long Run, che è il disco del 1979, oggi invece parliamo sempre presa da quel disco della canzone I Can Tell You Why.
1: Aspetta, a me queste cose non mi interessano, sono anziana, non voglio sapere niente.
2: Preferiva una canzone di Claudio Villa, magari.
1: Non voglio niente, non voglio sentire niente. Lo saluto.
2: I Can Tell You Why, una ballad morbida e sofisticata, con voce solista di Timothy B. Schmidt, alla sua prima partecipazione in studio con la band dopo l'uscita di Randy Meisner. Il testo parla della confusione in una relazione, delle difficoltà di spiegare cos'è che non va. Un piccolo aneddoto: è stato uno dei tre singoli top 10 dell'album.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, così, volevamo chiedere anche a lei. Cioè, alla fine forse questa delle canzoni lente è la più bella.
1: Non ho capito.
0: No, delle canzoni del disco come ballata, questa è proprio la più bella.
1: Quale?
0: I Can Tell You Why, degli Eagles.
1: No, non lo conosco.
0: Non l'ha sentita?
1: No.
0: Ah, cosa stava ascoltando, scusi?
1: Ma con chi vuoi parlare lei?
0: No, Supermarket, però lei che cosa stava ascoltando se non ha sentito la canzone?
1: Niente.
0: Ah, così in silenzio, ho capito. Va bene, la saluto.
1: Grazie.

0: night.
1: This is so amazing.
0: Would you watch Star Wars with me tonight?
1: I genuinely love this fucking song. It's so good.
0: And I could hold your hand until a new hope lies.
1: Thank you so much.
0: Will the love star hit your heart or mine?
2: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
3: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket e bollettino meteorologico. Se ci potesse gentilmente dire com'è stata oggi la situazione sulla zona di Prato.
4: Ma insomma.
3: Cioè è stato su...
4: Un nuvolo, ma sta un po' più vuoto.
3: Ah, quindi è stato giornata, non c'è stato sole, ha fatto un po' di pioggia. Come temperature, signora? Adesso incomincia a fare caldino, insomma.
4: Non lo so, guardi, io...
3: Non è uscita oggi?
4: No, va bene.
3: Ho capito. L'ultima cosa, signora, è stata una giornata con vento?
4: No, aspetta, per piacere. Come colpendo la sta lei?
3: No, noi non siamo nella zona della Toscana, noi siamo fuori. Per quello che... quindi niente vento oggi?
4: No.
3: Ho capito. Ci può dire i mari se erano mossi o agitati?
4: Ma

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui.
18: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai,
10: a settembre
25: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
30: Odio questa notte.
29: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
32: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
33: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
31: A me importa.
34: Coyote vs Acme.
35: Idiota!
34: Al cinema dal 2 settembre.
36: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

perché siamo negli Stati Uniti d'America, dove il ladro gentile rapina l'hotel e ringrazia la receptionist. Non sarà un ladro gentiluomo come il celebre Lupin, ma sicuramente educato senza dubbio, tanto da ringraziare la receptionist dopo una rapina in un albergo. Sono diventate virali le immagini diffuse dallo sceriffo della contea di Franklin nell'Ohio, che mostrano il colpo messo a segno dall'uomo nell'hotel Red Room Inf lo scorso 14 di aprile. Nel video registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell'hotel si vede il rapinatore, che ancora non è stato identificato, mentre si avvicina con fare sospetto al bancone della reception. Secondo le autorità locali, l'uomo avrebbe fatto intendere all'impiegata di essere armato, chiedendo poi di farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. "Sono stanco", dice. "Tu come stai? Riempi tutto il sacchetto, mettici tutto dentro." La receptionist non ha ovviamente opposto resistenza, ha consegnato l'incasso al malvivente, che ha risposto con un semplice "grazie". L'addetta ha replicato augurandogli una buona serata mentre l'uomo si allontanava, facendo perdere le sue tracce a bordo di un SUV di colore scuro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Sì.
1: Sì. Casa. Sì, salve signora, mi perdoni, ingegner De Luca, chiamo per conto dei lavori del palazzo, via, giusto?
0: Ma sì, ma qua, il mio palazzo, la mia casa?
1: È condominio di via, giusto?
0: Sì, ma non è un condominio, eh. Guardi che lei sta sbagliando.
1: No, beh, cos'è la palazzina?
0: Insomma, no, ma lei che lavori deve fare?
1: Perché noi dobbiamo fare, non so se era arrivato l'avviso da parte del comune, perché noi abbiamo i lavori su via prossima settimana, non so se era stata avvisata per il discorso dell'acqua.
0: No, non so niente.
1: No, siccome devono fare dei lavori sulla strada per delle installazioni, in pratica purtroppo sulla strada di via, nel punto in cui devono tagliare, non hanno la possibilità di allacciarsi all'acqua perché lì sotto non c'è, in quella zona, la conduttura. Dovrebbero spaccare l'asfalto chissà dove.
0: Ma noi ce laviamo l'acqua?
1: No, a casa sì, noi stiamo parlando in strada. E allora, siccome devono fare i lavori, sicuramente verranno, dopo le arriverà la comunicazione comunale, verranno a fare l'allaccio da lei momentaneamente per un paio di giorni. Era stata avvisata?
0: No, io non sono stata avvisata e non ho ancora capito di cosa sto parlando.
1: Dei lavori su via.
0: Ho capito, lavori via, ma io cosa c'entro con l'acqua? Che io ce l'ho l'acqua.
1: No, lei l'acqua ce l'ha, però per fare i lavori in strada dobbiamo allacciarci un attimino alla sua utenza, perché non abbiamo modo di poter tagliare.
0: Non credo proprio.
1: No, è perché gli operai sanno che è così. Il problema qual è? Che devono tagliare un attimo fuori.
0: Ascolti un po', adesso mi informo se lei si può allacciare al mio contatore o alla mia utenza, perché io non pago acqua in più, eh?
1: No, ma ovviamente viene rimborsata dal...
0: Ma da quando? Ma da chi?
1: No, adesso dopo ci sarà tutto un iter da seguire, non è che arrivano e si attaccano.
0: Ma quale iter? Intanto io pago i soldi quando li prendo indietro, ma stiamo scherzando?
1: No, più che altro il problema è un altro, a prescindere da quello che vengono rimborsati nel giro di 30 giorni, cioè quello fanno presto. Il problema è che devono fare questa traccia, devono tagliare un po' sulla parete della casa, quindi non so se aveva già...
0: No, voi non tagliate niente.
1: Perché devono arrivare, devono farlo con lo scasso, signora, mi dispiace, perché sennò non possono collegarsi.
0: No, mi dispiace, voi casa mia non la toccate, prima di tutto perché non so niente e mi dovrei informare.
1: Ma a noi hanno detto a livello comunale che era già stata arrivata la...
0: No, qui è arrivato niente e non sappiamo niente, io e mio marito,
1: sì.
0: Perché altrimenti ne avremmo parlato.
1: Sì.
0: Comunque prima che qualcuno tocchi casa mia, bisogna pensarci bene.
1: Comunque in settimana, cioè la prossima settimana c'è qualcuno in casa, se arrivano gli operai che devono iniziare a smantellare.
0: Allora, la prossima settimana in teoria sì, dovremmo essere a casa,
1: sì.
0: Ma in casa mia non entra nessuno.
1: Però lei lo sa che
0: qualcosa.
1: Lo sa che quando c'è l'utilizzo dell'acqua, dopo voi non avete l'acqua in casa per un paio di giorni, è solo per
0: l'uso. La devo comprare e il comune mi paga le spese perché non sono stata avvisata.
1: Vabbè, non le hanno detto neanche per le docce allora.
0: Ma quale docce? Ma scusi, ma questa è una casa privata, ma cosa sta dicendo?
1: No, però i ragazzi, scusi, ma quando hanno finito di lavorare dove vanno a lavarsi? Perché visto che usano la sua utenza ci avevano detto che potevano sciacquarsi lì.
0: Ma no, ma chi l'ha detto che io l'ho permesso?
1: A livello comunale sempre.
0: Ma quale comune?
1: Sì, esatto.
0: Mi dispiace perché oggi è venerdì, non ci sono.
1: No, non sono del comune, cioè ci hanno comunicato loro dal comune dopo la prossima settimana, perché è un problema se si vengono a sciacquare.
0: Ma guardi che qui, gliel'ho già detto prima, non entra nessuno.
1: Neanche
0: il
1: per fare
0: il comune doveva prima avvisarmi. Casomai sarei andato all'ufficio tecnico e avremmo parlato a quattro occhi, perché si parla meglio che al telefono.
1: Beh, certo.
0: Visto che questo non è capitato, l'acqua ve la fate dare dal comune.
1: Ma dove vanno a fare la pipì allora, scusi?
0: Allora andranno al cimitero, c'è il bagno anche al cimitero, che siamo comodi. In casa mia, oltre il cancello, non entra nessuno, siamo intesi?
1: Non vorrei poi che trovasse dei bisogni davanti alla porta, non è bello, ecco, almeno così avvisiamo.
0: Ma quali bisogni? Ma non fate bisogni davanti alla porta e neanche fuori dal mio cancello, perché io chiamo i carabinieri, eh?
1: Va bene, dai, ci aggiorniamo.
0: Se
1: allora...
0: Non mi scherzare, eh?
1: Ci si aggiorna la prossima settimana.
0: Sì, possiamo aggiornare, mandi qui il sindaco con quello che è, parliamo.
1: Va bene.
0: Allora,
1: D'accordo.
0: No, che davanti è stato compiuto, no di certo.
1: D'accordo. Grazie signora, buona serata, salve.

0: il giornale radio.
1: Benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Affonda con la macchina nelle sabbie mobili in garage. Paura in provincia di Pavia, dove un automobilista è sprofondato con la sua utilitaria nel pavimento del garage. Le indagini confermano si trattava di sabbie mobili domestiche, probabilmente causate da un eccesso di detersivo e piastrelle sabbiose. Il vicino commenta: gliel'avevo detto di non lavare l'auto con il magma.
2: No, ha sbagliato il numero, guardi.
1: No, perché è successo a Pavia.
2: Cosa è successo a Pavia?
1: Che quest'uomo è andato a parcheggiare l'auto in garage, ma la macchina è sprofondata a causa di problemi sotto, evidentemente, nelle sabbie mobili che si sono create dentro il garage.
2: Ma no, ma guarda, a chi sta telefonando adesso? Perché qui non c'è niente di tutto questo.
1: Cioè, voi non avete avuto il problema delle sabbie mobili?
2: No, adesso per adesso non so niente, di tutto questo.
1: Ma chi è stato allora, scusi? Dov'è accaduto?
2: Ma lei chi sta telefonando? Alla via Torretta?
1: Abbiamo chiamato a Pavia in generale. Perché è successo lì?
2: No, no, io non so niente di tutto questo. Mi dispiace.
1: Prego, la saluto, salve.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
1: Gatto compie 45 anni, il segreto della sua longevità, croccantini all'Eternit. Record mondiale a Bologna, il gatto Arturo spegne 45 candeline, il veterinario è perplesso. È clinicamente impossibile, il proprietario svela il mistero, gli ho sempre dato i suoi preferiti croccantini all'Eternit. Il gatto intervistato a Miagolato: sono duro dentro.
2: Di cosa?
1: I croccantini all'Eternit, quelli del gatto.
2: Io non li conosco.
1: Ma 45 anni a campa sto gatto, hanno detto.
2: Non lo so, cose che non le so.
1: Però l'amianto per gli animali non è buono da mangiare.
2: Ma scusi, ma lei lo sa con chi parla?
1: Sì.
2: Sì, con chi parla?
1: No, non lo so, me lo dica lei, non lo so.
2: No, so che sono una persona normale, non ho nessuna... modo di spiegarle cosa sono, ecco.
1: Ah, perché lei non è pratica nei croccantini all'Eternit, quindi.
2: No, sono né gatti né cani né niente, ecco, questo.
1: Non ha animali.
2: No.
1: Allora andiamo avanti col GR noi.
2: No, a me non interessa, guardi.
1: No, andiamo avanti noi.
2: Ah, va bene.
1: Grazie, la saluto. Arriva la tassa sugli starnuti in pubblico. Dal prossimo mese chi starnutisce fuori casa dovrà pagare una microtassa sanitaria. Ogni ECU costerà 20 centesimi, spiega il ministro del respiro. Previsti sconti per chi trattiene, bonus per chi starnutisce in differita. I sindacati del fazzoletto protestano: così ci usano e ci gettano.
2: Chi è?
1: Per la tassa sugli starnuti che è stata messa per il pubblico.
2: Scusi, non ho capito che cosa dice.
1: No, stavamo leggendo adesso nel GR che da quest'altra anno c'è la tassa pubblica per chi starnutisce in pubblico.
2: Vabbè, dai, lei voleva prendermi in giro stamattina, non è la giornata giusta, eh?
1: No, perché il primo comune è stato proprio quello di Rimini che ha accettato questa cosa.
2: Scusi, non mi sento tanto bene, non ci voglio sentire queste cacchiate.
1: Allora niente, la saluto e buona ripresa. Ruba orologio di marca, ma in realtà era di Marco. Colpo di scena a Verona, un ladro convinto di aver rubato un orologio di marca scopre che era di un certo Marco, il proprietario. Denunciato per furto e dislessia situazionale, il malvivente si è difeso dicendo: non sapevo che fosse una persona.
2: Cos'è?
1: No, dicevo, non era di marca, ma era di Marco.
2: Chi chiama lei?
1: No, stavamo parlando dell'orologio.
2: No, non lo so io.
1: No, ma di chi era?
2: Non lo so, questo è Domenico.
1: Era di Domenico?
2: Può darsi, non lo so.
1: Però era di marca comunque.
2: Può darsi.
1: E non di Marco. Chiudiamo con l'ultima notizia. Visita un castello di notte ritrovato vivo dopo 65 anni. Mistero a Torino. Un turista entra in un castello per una visita notturna e viene ritrovato 65 anni dopo perfettamente in salute. Racconta di aver vissuto tra armature, fantasmi e visite guidate che non finivano mai. Gli storici lo definiscono il primo caso di turismo temporale.
3: Lo stai dicendo?
1: No, nel castello, quel signore che si era perso.
3: Guardi che non è che... forse ho sbagliato numero.
1: No, ne abbiamo parlato adesso al GR, se ha sentito.
3: No, non ho sentito.
1: Giornale radio.
3: Non ho sentito.
1: Perché in pratica è entrato nel castello per fare una visita, l'hanno trovato 65 anni dopo. Vivo, eh?
3: E quindi?
1: Ecco, niente, dico, è tanto, come avrà fatto a sopravvivere quello che...
3: non glielo so dire comunque, guardi, buongiorno.
1: E questa era l'ultima notizia del nostro GR di oggi, appuntamento alla prossima edizione.

0: Amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo la nostra mail info@supermarketradio.it. Su Spotify invece potrete riascoltare le interviste dei ragazzi e degli artisti che vengono all'interno del nostro programma, quindi cercate le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di martedì nel complesso soleggiata sulla Puglia, seppur con la presenza di qualche annuvolamento sparso al mattino sulle aree costiere adriatiche. Nel pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni. Mercoledì transiterà un rapido impulso nord atlantico, riuscirà a portare un po' di variabilità anche in Puglia, qualche acquazzone temporale soprattutto sulle aree montuose, sulla Daunia, sulle Murge, e localmente potrà interessare anche il Tarantino e le zone costiere della regione. Le temperature si mantengono comunque estive, anche se saranno in lieve diminuzione, valori massimi intorno ai 30-33 gradi su gran parte della regione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre,

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giocare.

Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella Luna.

0: di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 1 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Egidio, abate eremita, nato ad Atene e vissuto in Francia, protettore di fabbri, pastori e persone in difficoltà. Si festeggia anche San Giosuè, patriarca. Auguri a tutti coloro che portano questi nomi. Ed ora la nostra macchina del tempo ci porta nel 1715, dopo ben 72 anni e 110 giorni di regno, muore in Francia il re Sole, Luigi XIV. È stato il regno più lungo della storia europea. Nel 1939, una data che ha cambiato il corso della storia, la Germania nazista invade la Polonia, ha inizio ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1972, a Reykjavik, si conclude la sfida del secolo di scacchi. L'americano Bobby Fischer sconfigge il sovietico Boris Spassky, diventando campione del mondo in piena guerra fredda. Nel 1985, a centinaia di metri di profondità nell'oceano Atlantico, una spedizione franco-americana ritrova finalmente il relitto del Titanic affondato nel 1912. Festeggiano il compleanno personaggi celebri del mondo dello spettacolo e dello sport: il grande attore italiano Carmelo Bene, la leggenda del rock Ruud Gullit, anzi del calcio, il campione

0: Campione olandese del Milan compie gli anni oggi, insieme alla cantante e attrice Zendaya e all'ex cestista NBA Tim Hardaway. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai,
10: a settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: dati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, anche in Puglia, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni avremo condizioni meteo ancora da piena estate, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che restano sopra la norma. Non sono valori record, ma nelle zone interne tocchiamo sempre 35-36 gradi. Da segnalare per domani, mercoledì, un po' di instabilità nell'area delle Murge, sul Gargano, la possibilità nel pomeriggio di qualche breve piovasco in queste zone, ma fenomeni assolutamente isolati. Da segnalare per finire anche un pochino di vento sul versante adriatico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 222 013.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sono le 17 e 3 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea,

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese, non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic.
1: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, anche in Puglia, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni avremo condizioni meteo ancora da piena estate, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che restano sopra la norma. Non sono valori record, ma nelle zone interne tocchiamo sempre 35-36 gradi. Da segnalare per domani, mercoledì, un po' di instabilità nell'area delle Murge, sul Gargano, la possibilità nel pomeriggio di qualche breve piovasco in queste zone, ma fenomeni assolutamente isolati. Da segnalare per finire anche un pochino di vento sul versante adriatico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 18. Ora
1: esatta. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con Due Minuti di Niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: le 19 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai,
5: a settembre
24: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Anni.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: L'idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, anche in Puglia, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni avremo condizioni meteo ancora da piena estate, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che restano sopra la norma. Non sono valori record, ma nelle zone interne tocchiamo sempre 35-36 gradi. Da segnalare per domani, mercoledì, un po' di instabilità nell'area delle Murge, sul Gargano, la possibilità nel pomeriggio di qualche breve piovasco in queste zone, ma fenomeni assolutamente isolati. Da segnalare per finire anche un pochino di vento sul versante adriatico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Sono le 20.
3: Ora esatta. Radio Idea.

Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: Bam bam, bambina.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente. Disco novità.
1: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, anche in Puglia, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni avremo condizioni meteo ancora da piena estate, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che restano sopra la norma. Non sono valori record, ma nelle zone interne tocchiamo sempre 35-36 gradi. Da segnalare per domani, mercoledì, un po' di instabilità nell'area delle Murge, sul Gargano, la possibilità nel pomeriggio di qualche breve piovasco in queste zone, ma fenomeni assolutamente isolati. Da segnalare per finire anche un pochino di vento sul versante adriatico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 位。
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E adesso

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.